ye biara da wo so ehu sunsuma ti esi wo so me di yesu moja chem me di yesu moja chem me di yesu moja chem me di yesu moja chem ni pa bia wo hamia ni

0: for ham. Papa, you call.
1: Verse 5, no?
0: You call.
1: Enti, sunti. Enti, wabe hinti, area.
0: Enti, asofoni, yabe hinti, hinti, area. Asofoni, manod, nene, abwadi, area, pow. That in the cockroach, matiate. Because, enya, enya, nwa, wati, omani, mkwa.